come a fai innamorare? Una cosa che se tu guardi a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guardo